e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Italia anni 60.
2: C'erano sette fili di canapa, è una bele da uccidere, sotto il cielo di rame. C'erano sette medici a tavola,

In cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.